nene dani mana gama gara sana dani re gama dani nene dani mana gama gama gara sana da madani da sane re gama da.